0: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
1: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del Mobile, tutta un'altra musica.
1: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
3: Get up!
4: Countdown.
3: Countdown.
4: DJ Nick gives you the best music.

0: Я не верю.
1: Этого не может быть. Этого не может быть.
2: Поехали.

0: Sono le 3.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Stade Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

Torino International, la tua radio, la tua città. Thalia. Mike Towers.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta una musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International.
7: I'm this a permanent routine. Oh, oh, che si attunge che non dorme, te mi sei.

0: International.
1: Uno.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una strage.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
2: Pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Stade Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale. Torino.

0: Sono le 6.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: Sono le 7:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una strage.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Stade Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International, love his music. Bye.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
2: Almanacco del giorno.
3: Lunedì 11 maggio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda Sant'Ignazio da Laconi, il frate cappuccino amato per la sua umiltà e i suoi miracoli nella Sardegna del Settecento. Ma vediamo subito cosa ci riserva la nostra capsula del tempo. Nel 1860 Giuseppe Garibaldi approda a Marsala con i suoi volontari, inizia ufficialmente la spedizione che porterà all'unità d'Italia, un momento che ha cambiato per sempre la nostra storia. Nel 1947 a Piacenza debuttava in gara la prima vettura col marchio del cavallino rampante, la 125S. Enzo Ferrari la definì un insuccesso promettente. Aveva ragione, il resto è leggenda. Nel 1981 il mondo piangeva la scomparsa di Bob Marley, il re del reggae, morto a soli 36 anni. La sua musica però non ha mai smesso di cantare libertà e amore in ogni angolo del pianeta. Sono nati oggi Salvador Dalí, il re del surrealismo, l'uomo dei baffi a punte degli orologi molli. Oggi festeggiamo il genio che ha trasformato i sogni in arte. Valentino, l'ultimo imperatore dell'alta moda, compie gli anni, il creatore di quell'iconico rosso che ha vestito le donne più eleganti del mondo. E poi Letizia Castà, splendida modella e attrice francese, simbolo di eleganza senza tempo. Oh, per chi si trova nella zona di Roma, oggi si tengono gli attesissimi ottavi di finale, gli internazionali di tennis, occhi puntati sul campo centrale per tifare i nostri azzurri in una giornata che si preannuncia caldissima. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
2: Almanacco del giorno.

0: And it's Saturday, Sunday, what?
1: Sono le 8:03.
2: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
3: strage. Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina. Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Tra poco nella nuova edizione la politica internazionale con le tensioni tra Roma e Washington e l'apertura a sorpresa di Vladimir Putin, poi l'allerta sanitaria in Italia, lo sport col calcio e il tennis. Tra poco, restate con noi.
8: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: Buona giornata, buon inizio di settimana dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. L'Iran ha ufficialmente respinto il piano di pace proposto dagli Stati Uniti scatenando l'ira di Donald Trump. Il tycoon ha definito la risposta di Teheran inappropriata, minacciando di sequestrare le scorte di uranio arricchito iraniano. Il mancato accordo ha fatto schizzare il prezzo del petrolio, che guadagna oltre il 3%. Intanto sul fronte dei diritti umani arriva la notizia del rilascio su cazione del premio Nobel Mohammadi trasferito a Teheran per urgente cure mediche. Domani a Londra, vertice tra Francia e Regno Unito per discutere della sicurezza nello stretto di Hormuz. E bufera al Ministero della Cultura, il ministro Giuli ha azzerato i vertici del suo staff revocando gli incarichi ai fedelissimi di Fratelli d'Italia, Merlino e Proietti. Alla base dello scontro ci sarebbe il mancato finanziamento a un documento su Giulio Regeni. Se il ministro Lollobrigida parla di normali avvicendamenti, le opposizioni attaccano duramente parlando di una maggioranza nel caos e di una vera e propria guerra interna. Aggiornamenti sull'allerta antivirus: un cittadino americano sbarcato dalla nave Onlus è risultato positivo, mentre un passeggero francese è stato posto in isolamento a Parigi. Restano fortunatamente asintomatici 4 italiani sotto sorveglianza. A Napoli, dramma in piazza Municipio: un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato da un 15enne per uno sguardo di troppo a una ragazzina. Il giovane è ricoverato in gravi condizioni, l'aggressore è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio. Aveva 15 anni. Svolta nelle parole dei magistrati di Pavia sul delitto di Garlasco. Secondo i PM, i nuovi elementi a carico di Andrea Sempio descrivono un annientamento furioso della vittima dopo un rifiuto sessuale. Un quadro che, secondo l'accusa, sgretola la responsabilità finora attribuita ad Alberto Stasi. Infine lo sport: in Serie A la lotta Champions si infiamma, il Milan cade in casa contro l'Atalanta, mentre la Roma vince in rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Festa storica per il Como, che conquista ufficialmente la qualificazione in Europa. Stasera il posticipo tra Napoli e Bologna. Nel tennis, gli internazionali di Roma avanzano Musetti e Darderi. Oggi grande attesa per Jannik Sinner, impegnato insieme a Cobolli, Bellucci e Pellegrino. Ed è tutto, appuntamento alla prossima edizione, restate in nostra compagnia e buona giornata.
1: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care salină dorul de țară.
2: Dragul mami, ia vino, te rog, că am o vorbă cu tine.
3: Ia arma tale, mamă, cu însuratul ăsta, nu-mi dai pași.
2: Dar și timpul, dragul mami.
3: Mamă, mâni m-aș însura, dar să-mi găsesc o nevastă gospodină, să-mi facă zahăr.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e un buon lunedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza, in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino e sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso quest'ultimo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 10.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Ministro della Cultura Giuli verso la revoca dello staff, pronti stop per Merlino e Proietti. Antivirus, proseguono i rimpatri, cittadino americano risultato positivo. Napoli, maxi rissa tra extracomunitari a Porta Capuana, morto un 29enne accoltellato. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. No comment del Ministero della Cultura sulle indiscrezioni secondo cui il ministro Alessandro Giuli avrebbe revocato gli incarichi al capo della segreteria tecnica Emanuele Merlino e alla responsabile della segreteria particolare Elena Proietti Totti. Tuttavia, secondo quanto risulta all'ADN Cronos, la notizia anticipata da Simone Canettieri sul sito del Corriere della Sera sarebbe confermata. Alla base della decisione di Giuli, questioni legate al funzionamento delle commissioni indipendenti, anche in relazione al caso del mancato finanziamento del docufilm su Giulio Regeni e a inadempienze di vario genere che avrebbero fatto venire meno la fiducia del ministro nei confronti dei due collaboratori, che peraltro sembrerebbe non siano mai stati in buona sintonia. I decreti di revoca degli incarichi per Merlino e Proietti sarebbero già stati firmati, ma non ancora recapitati ai diretti interessati. Ci spostiamo agli esteri. Complesso per operazione di rimpatrio per i passeggeri e membri dell'equipaggio della nave da crociera MV Ondius, dove nei giorni scorsi è stato individuato un focolaio di antivirus, sbarcati domenica nel porto di Granadilla a Tenerife. Tra questi ci sono anche 17 cittadini americani, di cui uno risultato lievemente positivo al virus, come riferito dal Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti. Un passeggero presenta attualmente sintomi lievi e un altro passeggero è risultato leggermente positivo al test PCR per il virus Andes, un ceppo dell'antivirus, ha dichiarato il Dipartimento della Salute. La cronaca: è morto in serata il 29enne del Burkina Faso, rimasto gravemente ferito durante la maxi rissa scoppiata nel pomeriggio nella zona di Porta Capuana nel centro di Napoli. Il giovane era stato trasportato in codice rosso all'ospedale Vecchio Pellegrini dopo essere stato colpito con diverse coltellate vicino al cuore. Non si esclude che alcuni fendenti siano stati inferti anche con cocci di bottiglia. Economia: gli scioperi nel settore aereo in Italia mettono a rischio i voli oggi 11 maggio, un lunedì nero negli aeroporti. La giornata ruota in particolare attorno allo sciopero nazionale di EasyJet, al quale si abbinano altre proteste e mobilitazioni di piloti, assistenti di volo, servizi di terra e aeroportuali. Il mosaico nel complesso potrebbe paralizzare l'intero settore di tutto il paese. I voli saranno regolari nelle fasce garantite, cioè dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Sul sito dell'ENAC è disponibile l'elenco dei voli garantiti, sezione voli garantiti in caso di sciopero. Nelle fasce indicate i voli devono essere comunque effettuati in aggiunta ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso. E chiudiamo con lo sport. Simone Vagnozzi racconta Jannik Sinner. Oggi il tennista azzurro torna in campo agli Internazionali d'Italia 2026 per sfidare Alexei Poplin nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, giocando l'ennesima partita del suo inizio di stagione. Proprio per commentare il calendario piuttosto fitto di Sinner, che ha deciso di giocare senza sosta da marzo, è intervenuto l'allenatore del numero uno del mondo, rispondendo anche alle critiche di chi pensava non dovesse giocare Madrid. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: 356-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e un buon lunedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, la statale 32 di ramazione ticinese è chiusa a Gattico in entrambi i sensi di marcia. Per il transito di un trasporto eccezionale, il traforo del Fréjus è temporaneamente chiuso in direzione Francia. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi del Piemonte. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino Inter-

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Si e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, via Carlo Marocchetti 27, poți

0600 602 602 și convinge-te singur!

0: Sono le 11:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una strage.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Estate Mobile, tutta una...
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Il centrodestra pronto a un nuovo vertice sulla legge elettorale, duro del PD. La risposta dell'Iran al piano americano, pronti ad aprire Hormuz, ma nessun impegno sul nucleare. Donna aggredita, martellate sul bus, proseguono le ricerche del marito. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. I leader del centrodestra si preparano al secondo round sulla legge elettorale e che sia brevissimo, forse anche nelle prossime ore o nel giro di qualche giorno, l'obiettivo è chiaro: correggere tecnicamente alcuni aspetti della riforma, a partire dal premio di maggioranza, superare rischi o spauracchi e aprire più concretamente al dialogo con le opposizioni. A quel punto si potrebbe dare una sferzata alla proposta di legge perché proceda spedita e in tempo per le politiche del 2027. Difficile però farlo in solitudine. Con il centrosinistra tocca fare i conti e quindi trattare, è la linea indicata ai piani alti del governo, anche se per ora il no alla proposta resta ferreo, anzi irricevibile nelle parole di Elly Schlein. Che il nuovo vertice sia a breve o in settimana dipende essenzialmente dall'incrocio di impegni e agende fra leader e ministri. In ogni caso, appena possibile, ci sarà un confronto più chirurgico sulla riforma elettorale. Ci spostiamo agli esteri. La Repubblica Islamica dell'Iran ha inviato al mediatore pakistano la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. L'obiettivo principale della risposta iraniana è la cessazione immediata della guerra e il ripristino della sicurezza marittima nel Golfo Persico e nello strategico stretto di Hormuz. L'Iran prende in giro gli Stati Uniti e il resto del mondo da 47 anni, rinviando, e ha finalmente fatto centro quando Barack Obama è diventato presidente. Egli non è stato solo benevolo nei loro confronti, è stato eccezionale, si è schierato apertamente dalla loro parte, scaricando Israele e tutti gli altri alleati e concedendo all'Iran una nuova importante e potentissima linfa vitale. È quanto scrive il presidente Donald Trump su Truth nel pieno dei negoziati. La cronaca: proseguono le ricerche del marito della donna gravemente ferita alla testa dopo essere stata aggredita a martellate su un autobus di linea in una frazione di Stroncone, piccolo comune a pochi chilometri da Terni. La vittima dell'aggressione è ancora ricoverata in rianimazione e in pericolo di vita all'ospedale di Terni. Il marito, identificato come il responsabile dell'accaduto, è riuscito a fuggire a piedi, facendo al momento perdere le proprie tracce. La coppia è originaria del Nord Africa, dove si era sposata. Economia: la crisi in Medio Oriente ha generato un'enorme incertezza sul fronte dei viaggi, per questo il Codacons ha diffuso una guida sui diritti, rimborsi, risarcimenti e assicurazioni anche alla luce delle nuove linee varate dall'Unione Europea. Chi ha acquistato autonomamente una vacanza in caso di cancellazione del volo ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto o all'imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile. Se la cancellazione avviene a ridosso della partenza, quando il passeggero è già in aeroporto, si ha diritto anche all'assistenza sotto forma di pasti, sistemazione in albergo, trasferimenti e quant'altro. Il diritto al risarcimento fino a 600 euro a passeggero, cosa diversa dal rimborso, è previsto se la cancellazione non rientra nelle circostanze eccezionali. La carenza di carburante lo è, mentre la decisione della compagnia aerea di tagliare voli a causa del caro carburante non rientra nelle circostanze eccezionali, come specificato in questi giorni dall'Unione Europea. Illegittimi inoltre i supplementi carburante richiesti dai vettori aerei in una fase successiva all'acquisto del biglietto, a meno che il consumatore non abbia espressamente accettato tale clausola su base volontaria al momento della prenotazione. E chiudiamo con lo sport. La rincorsa Champions della Roma non si ferma. I giallorossi passano anche a Parma con un rigore di Malen dopo 11 minuti di recupero al termine di una gara pazzesca. In vantaggio, poi ribaltato, l'11 di Gasperini trova la forza per vincere una partita ormai persa. La seconda vittoria consecutiva in trasferta vale l'aggancio al Milan, almeno per qualche ora al quarto posto. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Solenastace.
2: Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Il centrodestra pronto a un nuovo vertice sulla legge elettorale, ma il PD fa muro. Antivirus, il Dipartimento della Salute, un cittadino americano è risultato positivo, positiva anche una donna di nazionalità francese, mappati già 22 suoi contatti. Il primo centro antiviolenza in Italia compie 40 anni, la Presidente, non solo un servizio, vogliamo essere attrici di un cambiamento. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.

Ancora un ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, i leader del centrodestra si preparano al secondo round sulla legge elettorale e che sia brevissimo, forse anche nelle prossime ore o nel giro di qualche giorno, l'obiettivo è chiaro: correggere tecnicamente alcuni aspetti della riforma, a partire dal premio di maggioranza, superare rischi o spauracchi e aprire più concretamente al dialogo con le opposizioni. A quel punto si potrebbe dare una sferzata alla proposta di legge perché proceda spedita e in tempo per le politiche del 2027. Difficile però farlo in solitudine, con il centrosinistra tocca fare i conti e quindi trattare, e la linea indicata ai piani alti del governo, anche se per ora il no alla proposta resta ferreo, anzi irricevibile, nelle parole di Elly Schlein. Per gli esteri, il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall'antivirus è risultato leggermente positivo. Un passeggero presenta attualmente sintomi lievi e un altro è risultato leggermente positivo al virus Andes, ha affermato il ministero americano. Anche una francese rimpatriata ha presentato dei sintomi. Stanno tutti bene invece gli italiani venuti a contatto con il virus, messi in quarantena per precauzione. Intanto la nave da crociera con a bordo i 6 contagiati ha attraccato a Tenerife. L'OMS rassicura: non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso. La cronaca, una storia di accoglienza e ascolto per le donne che subiscono violenza fisica, psicologica, sessuale o economica. La casa di accoglienza delle donne maltrattate di Milano, Cadmi, festeggia nel 2026 un compleanno speciale, 40 anni. Nata nel 1986 all'interno dell'UDI, Unione Donne in Italia, è il primo centro antiviolenza del nostro paese. La sua nascita è legata a figure di donne femministe degli anni 70, spiega Manuela Olivia, avvocato e presidente di Cadmi. Dall'esperienza degli anni 70 del femminismo, della liberazione, della parità tra i sessi, della libertà delle donne di svolgere la loro vita come ritenevano, con le leggi sul divorzio e sull'aborto, era nata la necessità di fare un'attività di informazione. Queste leggi erano in fase di recente applicazione e c'era stata nel 1975 anche la riforma del diritto di famiglia, che decretava la parità fra i coniugi ed eliminava la patria potestà. Quindi negli anni 80 eravamo nella fase di far valere questi diritti.

0: Economia, gli scioperi nel settore aereo in Italia mettono a rischio i voli di oggi in un lunedì nero negli aeroporti. La giornata ruota in particolare attorno allo sciopero nazionale di EasyJet, al quale si abbinano altre proteste e mobilitazioni di piloti, assistenti di volo, servizi di terra e aeroportuali. Il mosaico nel complesso potrebbe paralizzare l'intero settore in tutto il paese. I voli saranno regolari nella fascia garantita 18-21. Sul sito dell'ENAC è disponibile l'elenco dei voli garantiti nella sezione voli garantiti in caso di sciopero. Chiudiamo con lo sport e la rincorsa Champions della Roma non si ferma, i giallorossi passano anche a Parma con un rigore di Malen dopo 11 minuti di recupero al termine di una gara pazzesca. In vantaggio poi ribaltato, il 11 di Gasperini trova la forza per vincere una partita ormai persa. La seconda vittoria consecutiva in trasferta vale l'aggancio al Milan almeno per qualche ora al quarto posto. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
1: Dor de Folclor. Dor de Folclor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: ti assassino, ma sa!
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una
3: strage. Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
3: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
7: A Estate Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International News.
9: Russia, è iniziata la parata della vittoria, Kiev tregua fino all'11 maggio. Trump, mi aspetto una risposta ufficiale dall'Iran questa notte. Teheran fa come il dottor Stranamore. Il caso Gerlasco, gli appunti di Sempio, ho fatto cose brutte, sognava di aggredire e violentare la Biennale di Venezia, tensione tra polizie e manifestanti pro-PAL, tra poco nella nuova edizione del nostro GR.
10: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. I migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anief.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
9: Ancora un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale. In studio le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. La parata per commemorare l'81esimo anniversario della vittoria della Russia nella grande guerra patriottica, ovvero la seconda guerra mondiale, è iniziata alla Piazza Rossa di Mosca, così riporta l'agenzia TASS. E poi ancora le altre notizie che ci portano alla guerra in Iran. Un parlamentare iraniano ha respinto le accuse secondo cui Teheran avrebbe scaricato petrolio in mare vicino all'isola di Karg, dopo che le immagini satellitari hanno mostrato grandi chiazze di petrolio intorno a questo importante snodo per l'esportazione. Jafar Pubaghani, membro del Parlamento in rappresentanza della provincia di Bushehr, ha affermato in un post sul Social X che le chiazze di petrolio sono state causate da residui di petrolio e acque di zavorra di scarto provenienti da petroliere europee scaricate in mare, riferendosi poi alle accuse riportate da Fox, secondo cui l'Iran avrebbe rilasciato petrolio perché i serbatoi di stoccaggio erano pieni. Ha aggiunto: questa affermazione è falsa e fa parte dell'operazione psicologica del marito. Intercettazioni mai diffuse, captate un anno fa, un mese dopo la riapertura dell'inchiesta, degli audio dove Andrea Sempio parla da solo mentre guidava nella sua auto, incisi ancora una volta da una cimice messa nella sua auto a distanza di 8 anni. Ma stavolta, secondo la procura di Pavia e i carabinieri, quelle frasi sconnesse inedite inchiuderebbero, questa la tesi della procura, è oggetto di disanima, assieme a una serie di elementi già venuti a galla, l'ex commesso di 38 anni. Tensione tra polizia e manifestanti a Venezia durante il corteo organizzato contro il padiglione di Israele alla Biennale. I manifestanti hanno provato ad avanzare in corteo verso l'ingresso della Biennale, ma sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa. C'è stato un contatto, ma sarebbe stato evitato lo scontro. Lo sport, il calcio, la Serie A, Torino-Sassuolo finisce 2-1 e granata la sfida di metà classifica, ha segnato lo scudetto all'Inter, ancora apertissima la corsa per un posto in Champions League e la lotta per non scendere B insieme al Pisa già retrocesso. Ed è tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora un buon lunedì a voi che siete in ascolto. Al momento, lungo le principali strade del Piemonte, gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta per segnalarvi che la statale 26 è temporaneamente chiusa per lavori tra Châtillon e Nus verso la Francia. Ci occupiamo infine della provincia di Alessandria per informarvi che lungo la provinciale 210 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Acqui Terme e Cavatore. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai prima?

0: noi.
1: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Pronti? Azione!
3: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
2: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
2: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Torino International.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni, Mattarella, questa generazione di giovani a passione. Tajani, il negoziatore lo sceglie l'Europa, non la Russia. Kranz Montana, una 17enne sopravvissuta, non ricorda quasi nulla. Voglio vedere il video. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, la passione, questa generazione ce l'ha anche più di quelle precedenti. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dialogando con Renzo Piano davanti agli studenti del Politecnico di Milano. È piena di valori positivi, a me piace molto, ha aggiunto. Poi devono riversare tutto questo in una strada che è la loro strada nuova. Noi possiamo trasmettere valori di convivenza, non modelli di comportamento. In loro c'è grande capacità di creatività e questo ispira fiducia. Complimenti ragazzi, ha concluso il capo dello Stato. Per gli esteri, il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa e non la Russia, lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani arrivando al Consiglio degli esteri. Sarà una decisione presa collegialmente dai 27 paesi dell'Unione Europea, ma intanto dobbiamo vedere se la Russia vuole veramente la pace. Io lo spero, ha aggiunto. Rispondendo ad una domanda se il presidente del Consiglio europeo possa essere un candidato, Tajani ha detto è un nome prestigioso. La cronaca, una 17enne sopravvissuta alla strage di Kranz Montana, Francesca, che ha riportato ustioni di secondo e terzo grado e rotti legamenti, non ricorda quasi nulla del rogo. Lo ha raccontato a Repubblica. Non ho immagini di quello che è successo lì dentro da quando tutto ha iniziato a bruciare. Ho rimosso tutto, mi resta solo qualche flash. Tutto si ferma ai momenti prima, ma non ricordo le fiamme, non i miei amici, non quello che ho detto e che mi è stato raccontato solo dopo da chi, come me, ne è uscito vivo, ma so cosa ho fatto. Ha spiegato la giovane, che ha poi aggiunto di voler vedere il video di quei momenti. Ho bisogno di ritrovare la memoria. Non voglio che quei ricordi riaffiorino all'improvviso quando non sono pronta. Mi fanno paura, ha sottolineato la 17enne. Economia, è stato un avvio debole per le borse europee. Sui mercati tornano i timori di un'escalation del conflitto tra Iran e Stati Uniti, dopo che Donald Trump ha considerato non soddisfacente la proposta di Teheran per un piano di pace. Uno scenario che alimenta il rally del petrolio e del gas, mentre i titoli di Stato sono in lieve rialzo. E chiudiamo con lo sport. Il Milan all'inferno, la Roma sogna e la corsa Champions ancora tutta aperta. A 2 giornate dalla fine della Serie A, i rossoneri cadono in casa battuti 3-2 dall'Atalanta e travolti dai fischi che non risparmiano nessuno, ma tra tutti hanno un destinatario preciso, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, invitato dagli spalti ad andare via. E mentre la squadra di Allegri ha vissuto una delle peggiori serate, schiacciata dalle reti dei bergamaschi, la Roma di Gasperini a Parma si è concesso uno dei pomeriggi più rocamboleschi, passando dalla sconfitta alla vittoria con 2 gol nel recupero che valgono il -1 dalla Juve. Intanto qualche verdetto è arrivato. In attesa del Napoli, il Como vince a Verona e per la prima volta conquista un posto nelle coppe europee. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

un'azienda ospedaliera, Ordine Mauriziano di Torino, ha ottenuto l'accreditamento della European Society of Gynecological Oncology per la chirurgia del carcinoma ovarico avanzato. Il riconoscimento internazionale certifica gli standard di qualità, sicurezza e appropriatezza nella gestione della patologia ed è arrivato in prossimità della giornata mondiale del tumore ovarico, in programma proprio che è stato il venerdì 8 maggio. L'attestato ha una durata di 5 anni e viene assegnato ai centri che dimostrano elevati livelli di competenza tecnica, esperienza clinica e organizzazione multidisciplinare. La valutazione si basa su indicatori rigorosi come il volume chirurgico, gli esiti clinici, la qualità delle procedure e la partecipazione a studi scientifici. E visto che parliamo di sanità, dall'11 al 22 maggio ci saranno le giornate della vista. La Fondazione One Sight Essilor Luxottica Italia vi invita tutti a partecipare a questo progetto che metterà a disposizione visite oculistiche e occhiali gratuiti per persone in condizioni di vulnerabilità con difetti visivi, rinnovando l'impegno della Fondazione a favore di un accesso sempre più equo alla salute visiva. Troverete più informazioni sulla nostra pagina social Facebook Radio Torino International.

Domenica 17 maggio alle 15.45 la palazzina di caccia di Stupinigi ospita Leggere il Giardino, un appuntamento dedicato alla scoperta del giardino storico recentemente recuperato. L'iniziativa propone un itinerario guidato che permette di attraversare le aree appena restaurate

0: Massimo Alfano.
1: Bentornati a Paragon Cosimo, bentornati qui su Radio Trio International. Siamo in esterna, esterna interna, Vito?
2: Sì,
1: abbiamo Vito Garofalo, ciao.
2: Ciao a tutti, ciao, grazie.
1: Diciamo Cosimo in esterna perché siamo fuori dallo studio, però in realtà siamo in un locale torinese. Io voglio precisare innanzitutto il locale,
2: sì,
1: che è appunto la Bottega Baretti, che è un ristorante, pizzeria, un po' di tutto. Si può mangiare benissimo, quindi venite, provatela. Si trova in via Sant'Anselmo 28 a Torino. E qui Vito, perché siamo qui? Perché da oggi, dal 6 maggio, poi va bene, andate registrata qualche giorno dopo, quindi poi vediamo di far capire che fino al 31 maggio sarai qui con la tua mostra di quadri. Infatti poi dopo faremo vedere magari in qualche immagine i quadri che sono esposti.
2: Sì.
1: Una mostra dove i quadri sono in vendita.
2: Sì, i quadri sono in vendita perché c'è un grande lavoro dal 2015, quindi un po' di anni, diciamo più di 10 anni, e dove c'è la mia esperienza, sono le mie anime, il mio mondo, che è quello che è Vito Garofalo, il trascorso del teatro di strada, il clown, quindi tutto quello che è. Non c'è un titolo in questa
1: Io
2: mostra?
1: Intanto faccio vedere la locandina.
2: Sì, sì, grazie.
1: Poi la metteremo, che sì, si vede,
2: sì,
1: meglio.
2: Sì, grazie. Si intitola Anime Mie. Si è sempre intitolata Anime Mie, anche se in questo caso non ho messo il titolo, ma sono Anime Mie perché c'è tutto
1: nei
2: un...
1: Nei quadri ci sono le tue anime.
2: Sì, quindi le mie anime, ma c'è un gioco urbano, un gioco di fattore, dove c'è nel tennis un quadro importante, c'è il tennista che diventa racchetta, che combatte con il gallo Cedrone, tipo sì, il gallo, sì, il suo alter ego, no?
1: La cosa divertente è che era capitata una volta quando ero venuto a fare le foto a casa tua per i quadri,
2: sì,
1: dove io ho cercato di immergermi appunto dentro il quadro, no? Quindi capire quali erano le anime, ma mi azzeccavo abbastanza, vero?
2: Sì, sì,
1: sono facili da interpretare.
2: Sì, sono facili da interpretare, sono libere, istintive. La mia pittura deve uscire fuori dai muri, cioè perché sai, il classico quadro, quello che uno può fare, no? Cerca sempre di di prendere di più questa situazione della creatività pittorica, no? Del disegno. La cosa importante è uscire fuori da quello che è la classica pittura, secondo me, quello che è le cose già viste, perché io paesaggi non li faccio, no? Io faccio il mio, perché a me piace proprio costruire qualcosa di
1: una
2: vissuto,
1: raccontata dalle anime,
2: sì, vissuto mio, e quindi questa cosa è importante perché, come nel teatro di strada del clown, sono unico nelle mie cose che faccio. Poi
1: i quadri hanno varie misure, hanno anche un paio di tipi di lavorazione, perché c'è olio su tela,
2: sì,
1: acrilico.
2: Sì, i primi sono stati l'olio su tela, la mia casa, Ontario, Azzecca Garbugli, questi quadri storici che vediamo in questo posto che è Bottega Baretti, che ricordiamo da adesso, dal 6 in
1: so
2: poi.
1: Che festeggia 15 anni di attività quest'anno.
2: Sì, infatti, quindi sono contento. E la cosa bella è che proprio tutto viene a sé, no? Quindi non bisogna mai forzare i tempi, le cose vengono e le cose vanno, perché quando uno è talentuoso, quando hai del feedback, cioè si chiama, no? Hai la possibilità di dire: ah, Vito, è lui, Vito, cioè lo riconosci.
1: Lo riconosci dal colore,
2: dal disegno, dalla ricerca.
1: Chi non conosce i tuoi quadri, Vito?
2: Dalla ricerca teatrale, perché tu sai, sono anche un comico.
1: Sì, infatti. Poi dopo parleremo
2: abbastanza
1: anche di un'altra
2: cosa. Poliedrico, okay, no? Però questo fa parte dell'artista in sé, perché
1: sì,
2: è l'artista che si muove.
1: Artista anche a 360 gradi.
2: Sì, produce delle sue fantasie, ma perché le produce? Per stare bene. Cioè lo stare bene.
1: Già
2: poi
1: il colore fa star bene, giusto?
2: Certo, il colore, ma il fatto che tu fai un'azione, come per dire, io ho montato questa mostra, quando montavo mi sentivo un mio bambino, cioè ero contento, no?
1: Vabbè,
2: di
1: ci mancherebbe.
2: Sono contento perché poi l'allestisci te, E poi ci saranno tante altre cose in futuro, perché
1: ho... Beh, comunque in questi anni seguendoti ho visto tantissime mostre in giro, quindi viene apprezzato in tanti luoghi, no?
2: Sì.
1: Non solo in Italia ma anche all'estero.
2: Sì.
1: Io volevo precisare solo una cosa, abbiamo nominato prima appunto la bottega Baretti, che è appunto questo locale in via Sant'Anselmo 28 a Torino, dove è un ristorante dove si mangia cucina italiana piemontese, dove sì. si mangia anche la pizza, c'è anche quella della carbone,
2: sì, tutto.
1: La pizza e vari vertici per impasti,
2: sì,
1: appunto,
2: sì, sì, sì.
1: E quindi si mangia bene. Tornando a Vito,
2: quadri, no, per dire, per finire questa cosa sui quadri, che è importante, perché io ho fatto anche beneficenza, Perugi,
1: so.
2: Perugi, ma non una volta o due, tre volte. E ho regalato un quadro a una bambina che spero che stia bene, e quindi questo per me è importante, questa beneficenza, questo dare dei quadri. Mm-hmm. Ho fatto un torneo di tennis al Green Park a Rivoli con un'associazione okay. tennistica, andò molto bene. Poi anche nella galleria MIT, perché la galleria da dove sono nato, il MIT in Corso Cairoli 4, Arte Italia, e Guido Folco e Natalia, e io ho iniziato lì da loro, dove loro mi hanno aperto delle porte per fare delle mostre in tutta Italia e nel mondo.
1: Parlando di quadri, volevo approfittare e parlare anche di questo bellissimo libro, che è appunto è da leggere e colorare, perché dagli 8 anni in su,
2: sì.
1: si chiama appunto Quaqueo, robot in galleria. Facciamo
2: sì.
1: vedere anche la copertina, in questo
2: sì.
1: caso la faccio proprio vedere da vicino.
2: Sì, sì, sì. Grazie Cosimo, tu veramente.
1: Figurati.
2: Non so cosa dire.
1: Dove è un libretto che si può avere contattandoti direttamente.
2: Sì, assolutamente, per il momento.
1: Per il momento, poi
2: devo capire
1: anche su Amazon,
2: che fine fa, cioè dove va a direzionare.
1: All'interno ci sono i tuoi quadri raccontati.
2: È un'esperienza unica, perché questo libricino fatto da una illustratrice di Porto Recanati, Angelica, che saluto, e con l'aiuto di Michele Arbucci, mi ha fatto conoscere questa persona e abbiamo iniziato a fare questo libricino, che è importante perché io l'ho narrato ai bambini della Regina Margherita.
1: Okay.
2: E sono delle fiabe in rima, cioè sono tutte fiabe in rima con i miei quadri, perché Quaqueo è un robottino, una storia di un robottino che entra in questa galleria dove vede i miei quadri, ma nel mente ci sono queste rime di animali, tipo, non so,
1: cioè, ne leggiamo una.
2: No, una bellissima, una corta, no? Vediamo, perché sono una ventina di per i bambini dai 7 ai 10 anni, no? E certi bambini non sanno nemmeno gli animali,
1: Ah.
2: Sì, sì, in ospedale qualcuno non si ricordava chi era il daino, per dire, il daino, nel bosco silenzioso camminava un daino con le corna grandi che sembravano un trono, si ferma a guardare il fiume che scorre, un pesce salta, lui resta a guardare, poi riprende il cammino fiero e lento, come un re che passeggia nel suo regno contento.
1: Vedi, c'è anche le rive.
2: Sì, sì, questa
1: sicuramente era... come dici tu, non sapevo qual era il daino, ma perché
2: sì.
1: conosco gli animali più comuni.
2: Sì, tipo il Barbagianni. Erano molti anni che non vedevo più un Barbagianni. Quella notte in cui l'ho incontrato, le bianche ali ha spalancato. Sembrava un angelo, un'apparizione. È stato stupore, poi commozione. Di fronte a me si è fermato un momento, poi è volato più veloce del vento.
1: Vedi.
2: Bellissimo.
1: Bellissimo.
2: No, sono cose che ho fatto anche perché distoglio.
1: In realtà un pochino nascono dal tuo personaggio,
2: sì,
1: che portavi
2: in
1: locali come
2: sì, sì,
1: cabaretista,
2: sì.
1: come comico.
2: Sì, come comico, perché poi devi trovare... Ma è anche bello questo libro, che ho visto che distoglie i bambini dal cellulare, perché
1: è quello importante.
2: In mano a un, non so, un genitore, dai, almeno quella mezz'oretta, cioè, dai, ritorniamo a vedere quello.
1: Almeno si stacca un po' dal cellulare.
2: Sì, sono cose importanti, perché poi... Cioè, se tu noti, gestire, non è facile gestire le cose,
1: okay.
2: come, dove, in che ambienti, sai, l'ospedale, quindi
1: Abbiamo parlato di spettacolo, quindi volevo approfittare perché si parla appunto adesso di uno spettacolo che avremo il 21, che avrai il 21 e il 22 di, sì, di maggio, sì, guarda, al teatro Caffè Müller a Torino, sì, Via Sacchi.
2: Il teatro,
1: più o meno qua in zona.
2: Il teatro Müller in via, adesso c'ho qui l'immagine, in via Sacchi.
1: E lo spettacolo è...
2: E c'è chi c'è.
1: C'è chi c'è.
2: È uno spettacolo mio, il Caffè Müller in via Sacchi 18/D Torino, il 21 e il 22 di maggio.
1: Ricordiamo,
2: alle ore 21. 21. Alle ore 21.
1: Arrivate un po' prima, perché tutti quanti arrivano all'ultimo.
2: Sì, no, è anche questo. Okay. Il mese di maggio, a parte che compio anch'io 60 anni, 25.
1: Ah, hai capito, quindi siamo, il mese di maggio è importante.
2: Siamo quest'anno. A Poada, siamo a Cavaldonato, si guarda in bocca.
1: In questo caso si guarda in bocca.
2: Si guarda in bocca. No, c'è questo spettacolo che...
1: È uno spettacolo che abbiamo visto tempo fa ed è man mano cambiato, no? Come si è voluto questo spettacolo? Come è cambiato?
2: Ma è cambiato perché non c'è più la gag del clown comico o quello perché deve far per forza ridere. Mm-hmm. C'è una storia sempre della porta con l'ausilio di un mio amico che mi aiuta, si chiama Mauro Vozza, che mi aiuta nella chitarra a presentare... a fare questo spettacolo con me, e quindi mi ha dato anche delle idee importanti. Okay. E niente, questo è...
1: Okay, quindi ricordiamo,
2: 21-22
1: maggio al teatro Caffè Müller,
2: sì, Via Sacchi, okay, 28 Baradì.
1: C'è
2: un ingresso di 9 euro, ridotti per quanto chi vuole venire, me lo dica sempre, perché ci sono dei ridotti a 9 euro e interi 12, però per i miei amici, chi vuole venire, un prezzo è 9 euro per il biglietto. La cosa è molto bella. Questo mese di maggio si aprono veramente delle porte per quanto mi riguarda.
1: E questo spettacolo c'è.
2: Questo spettacolo, c'è chi c'è, c'è la porta. C'è la porta. Veramente.
1: A questo punto bisogna aprirla questa porta.
2: Sì, no, poi finalmente c'è. Stiamo lavorando molto bene a questo spettacolo.
1: E quindi allora a questo punto diciamo dove seguire tutti i tuoi spostamenti, qual è la tua pagina?
2: Sì, allora, o su Facebook o oppure su Instagram vito.garofalo12 e sul sito, però il sito è da mettere un po' a posto perché aggiornare tantissimo, tantissimo. Ma no, poi ci sono delle cose che mi seguite, ci sono mille cose, io ho appena terminato una mostra per le persone non vedenti, ho smontato una mostra importante in circoscrizione 6, quindi sono molto impegnato. La cosa importante è trovare finalmente degli sponsor che credono in me, perché credendo in me posso aprire delle porte anche agli altri collaboratori e comunque portare delle cose in giro per il mondo, che è importante per tutti, non solo per me. Mm-hmm. Però io potrei essere appunto una porta.
1: Okay. Io Vito ti ringrazio tantissimo, grazie. Ricordiamo ancora che appunto qua alla Bottega Baretti c'è l'inaugurazione appunto oggi, però va avanti fino al 31 maggio, quindi fino al 31 maggio potete venire qui non solo a mangiare perché si mangia bene, ma a vedere anche i quadri di Vito e perché no comprarli.
2: Beh, certo, assolutamente.
1: Sono qua, comprateli.
2: C'è anche il libro, insomma.
1: C'è anche il libro per i bambini. Potete trovare anche il libro, vedi?
2: Io poi domani sono a scuola elementare a presentare questo libro. Intanto però ti posso dire una cosa, io ti ringrazio Cosimo,
1: grazie,
2: perché tu sei una persona molto sensibile nell'entourage torinese e stai facendo delle cose molto belle per noi artisti.
1: Grazie.
2: Grazie Cosimo.
1: Noi vi salutiamo, alla prossima puntata, al prossimo ospite, guardate le locandine per capire chi sarà il prossimo ospite. Intanto ciao Vito.
2: Ciao, dalla Bottega Baretti, ciao.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una
2: strage. Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
2: Pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Stade Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: L'Iran rifiuta il piano statunitense ma reputa possibili negoziati. L'UE frena su Schroeder negoziatore in Ucraina. Positivi una francese e un'americana all'antivirus, erano sulla nave. Arriva la circolare del Ministero della Salute, tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
9: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: Lunedì 11 maggio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. L'Iran respinge il piano statunitense, giudicando eccessive le richieste di Trump, ma apre negoziati da una posizione di dignità e opportunità e assicura il rispetto di un eventuale accordo su queste basi. Mentre il presidente statunitense giudica inappropriata la lettera di rifiuto di Teheran, una petroliera che trasportava greggio iracheno attraversato lo stretto di Hormuz. Ucraina, l'alto rappresentante UE Kallas frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore tra Europa e Russia. Visti i suoi trascorsi e legami con il Cremlino, siederebbe ad entrambi i lati del tavolo, afferma l'esponente europea. Anche il titolare della Farnesina Tajani afferma: il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia, aggiungendo che sarà una decisione presa collegialmente dai 27 paesi dell'UE. Antivirus, sono risultati positivi una cittadina francese i cui sintomi sono peggiorati dopo l'impatrio e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio attraccata ieri alle Canarie, dalla quale sono sbarcati assieme agli altri passeggeri. Il Ministero della Salute conferma che il rischio legato al nuovo virus resta molto basso, ma sta comunque predisponendo una circolare. Se il livello di rischio si dovesse innalzare, la responsabile del Dipartimento Prevenzione assicura che si attiveranno tutta un'altra serie di misure. Al momento in Italia sono solo 4 le persone sotto osservazione, quelle presenti sul volo KLM dove è stata a bordo per pochi minuti una donna contagiata e poi deceduta. I 4 sono asintomatici. Omicidio di Garlasco, la cronaca per Alberto Stasi. Chiara Poggi non ha mai fatto riferimento ad approcci legati alle strane chiamate telefoniche ricevute, nemmeno di sospetti su Andrea Sempio, l'ha detto l'allora fidanzato, come riportato da alcuni quotidiani, sentito dagli inquirenti il 20 maggio del 2025. La giovane non avrebbe mai citato un nuovo indagato e sempre secondo Stasi non aveva il sentore che qualcuno potesse aver visto i loro video intimi. Un'ultima notizia in chiusura: nel commercio e nel turismo negli ultimi 6 anni gli addetti sono cresciuti di 350.000 unità, ma questo è il risultato di una forte crescita del lavoro dipendente e di una riduzione di quello indipendente. E quanto emerge da una ricerca della Confesercenti, nel periodo si sono persi 177.000 indipendenti con una riduzione del 14,1%, mentre i dipendenti sono cresciuti di 528.000 unità con una crescita del 18%. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Che intenzioni hai adesso?
2: Vedere il mondo.
3: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
2: Sì.
4: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
5: Questo è Merion the Road.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

così ricominciamo il nostro appuntamento di Mary on the Road anche quest'oggi, lunedì 11 maggio. Insomma, si ricomincia la settimana e ricomincia il nostro appuntamento pomeridiano. Ben trovati come sempre da Maria Teresa Mirelli. Tra l'altro questa è una settimana speciale perché insomma sarà la settimana dell'Eurovision Song Contest. Quindi a Vienna, in Austria, avremo modo insomma di ascoltare tutte le canzoni delle varie nazioni che si esibiranno tra la serata di martedì, quella di giovedì e poi la gran finale di sabato, per scoprire quale vincitore insomma riuscirà a portare l'Eurovision nel proprio paese di origine. Quindi, come al solito, ci sono tante illazioni, no? Tanti gossip e tante previsioni da parte dei bookmakers. Non sono state menzionate diverse nazioni, tipo come la Romania, la Moldavia, che attualmente evidentemente si trovano, secondo i bookmakers, in posizioni non nella top 10 per quanto riguarda insomma il loro piazzamento. Salda Vinci, che dovrebbe rappresentare l'Italia, beh, insomma, sta facendo qualche passo in avanti, sicuramente una tra le più ascoltate rispetto a tutte le altre, ma si dice che comunque il duo finlandese sia quello designato a vincere questa edizione 2026. Vedremo chiaramente che cosa accadrà, anche perché il pubblico poi alla fine inciderà con il televoto, come spesso accade, e tutto viene assolutamente cambiato. Noi intanto ci addentriamo invece quello che è il presente in questo lunedì. Come sempre vi invito a restare qui con me nel pomeriggio di Torino International.

All Over Me, cioè Taylor Swift nel pomeriggio di Torino International. Taylor Swift che potrebbe aver firmato la colonna sonora di un film della Pixar. Sto parlando di Toy Story numero 5. Tant'è vero che proprio sui suoi social è comparso un post che rappresenta in qualche modo il film, che avrebbe dovuto concludersi nel 2010 con un perfetto, direi, capitolo in quella che era la sua trilogia, ma Pixar aveva altri piani e infatti ha deciso di puntare 9 anni dopo a un quarto episodio, tutt'altro che memorabile, e adesso addirittura a un quinto. Forse per renderlo ancora più interessante ha pensato di chiamare Taylor Swift a comporre la colonna sonora. Infatti gli Swifties, quelli più attenti, avranno, come vi dicevo, notato anche sul sito di Taylor che apparso un conto alla rovescia con lo sfondo di nuvole di Toy Story e l'ipotesi che sia proprio lei ad aver firmato uno o più brani della colonna sonora. Il conto alla rovescia è apparso lo scorso 30 aprile, prima di essere poi rimosso. Quindi i fan si sono scatenati, hanno fatto degli screenshot, li hanno condivisi sui vari social media per fantasticare su che cosa potesse arrivare. Tra l'altro Toy Story numero 5 arriverà al cinema 20 anni dopo, quindi il prossimo 19 giugno. Che sia una coincidenza, non ovviamente per coloro che amano da sempre Taylor Swift. Vedremo insomma che se sarà lei effettivamente ad aver firmato la colonna sonora o

0: oggetti visivi, proprio perché l'impegno della fondazione è a favore di un accesso sempre più equo alla salute visiva. Il tutto al Sermig Arsenale della Pace, via Vittorio Andreis 18/44. Domani, martedì 12 maggio alle ore 12, saranno presenti anche personaggi di spicco come l'assessore alla sanità della regione Piemonte Federico Riboldi, l'assessore alle politiche sociali e pari opportunità del comune di Torino come Jacopo Rosatelli, poi ci sarà la presidente del Sermig Rosanna Tabasso e infine il segretario generale della fondazione One Sight Esilor Luxottica Italia Andrea Rendina. Insomma, un appuntamento chiaramente da non perdere, che era giusto raccontare anche nel nostro pomeriggio qui su Torino International.
1: Si è frica să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai saturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27, poți

Dillo solo al buio, c'è Elisa alle 14.31, così come in questa settimana, oltre all'Eurovision che vi ho detto come appuntamento, soprattutto da un punto di vista musicale, un altro appuntamento da non perdere, anche perché riguarda proprio Torino, è sicuramente il Salone Internazionale del Libro, che incomincerà ufficialmente tra 3 giorni, quindi dal 14 al 18 maggio, no? E che trasformerà la nostra città in questa gigantesca mappa culturale, anche perché cambierà sicuramente il ritmo della città. Intanto il tema scelto per questa edizione è il mondo salvato dai ragazzini, che omaggia il capolavoro di Elsa Morante, quindi sembra un po' perfetto per raccontare questa Torino curiosa, piena di nuove generazioni che occupano gli spazi culturali e soprattutto creativa. Il cuore della manifestazione, ormai lo sappiamo da anni, resta il Lingotto Fiere durante i 5 giorni, anche se in realtà il salone invade praticamente ogni quartiere, grazie proprio a Torino Off, attraverso questa serie di eventi che sono già incominciati la scorsa settimana e che permetteranno di conoscere la cultura e anche degli spazi spesso insomma dediti ad altro. Diciamo che i luoghi saranno diversi, come ad esempio il Museo Egizio, che ospiterà collaborazioni speciali, incontri tematici, il Polo del Novecento, che continuerà ad essere uno degli hub più interessanti per i dibattiti contemporanei e anche per le narrazioni, e poi la Reggia di Venaria, che entrerà nel programma con una serie di appuntamenti legati chiaramente a patrimonio storico e letteratura. E poi nel quartiere di San Salvario, ad esempio, torna il ballatoio, le storie a domicilio, un progetto che porta le letture, tutti i racconti direttamente in quelli che sono gli spazi all'interno dei palazzi, come se fosse una sorta di piccola serie TV urbana dal vivo. Poi ci sono i minibus elettrici GTT, che diventano dei piccoli salotti letterari itineranti con letture ad alta voce dedicate alle poesie greche e ai temi del salone. Chi visita Torino potrebbe anche ritagliarsi un momento per andare al Castello di Rivoli, che sarà protagonista del progetto Scuola della Curiosità, o gli spazi della Fondazione MERS, che sono sempre più legati al salone. E poi tra gli appuntamenti più interessanti di questa edizione 2026 c'è anche il grande omaggio a Carlo Collodi, protagonista di una serie di eventi speciali legati al bicentenario della sua nascita, e quindi si riscoprirà un po' l'universo delle avventure di Pinocchio. E poi tantissime sorprese, tantissimi omaggi. L'invito chiaramente di restare immersi in quella che è la lettura attraverso o lo speciale Salone Off o direttamente il Salone del Libro, che è ufficialmente a Torino anche per questa edizione 2026.

giusto, insomma, rappresentarla come una delle nostre novità. Lo abbiamo presentato in anteprima venerdì, In the Stars, il ritorno dei Rolling Stones a 3 anni dall'ultimo album, con un nuovo progetto che sicuramente svelerà il prossimo 10 luglio 14 tracce, tutti inediti, che insomma permetterà a questi ottantenni, ma con un'anima assolutamente giovane, di ritornare al grande pubblico. E ben trovati come sempre nell'appuntamento di Merond Road. Tra una passeggiata e l'altra andiamo a scoprire che lo stadio di San Siro ha deciso di rendere accessibile una parte che fino adesso non era mai stata visitata. Si tratta del tetto, quello che è composto dalle travi d'acciaio, che renderanno Milano interamente visibile attraverso questa nuova possibilità, no? Si tratta della copertura sopra gli spalti, il campo da gioco, dove c'è uno skywalk che permette di camminare sulle travi metalliche rosse, che sono quelle caratteristiche dello stadio. Forse perché tra pochi anni è prevista la chiusura dello stadio e lo si vuole ricordare per intero, ma succede che dal gate 8, lo stesso attraverso cui si accede al museo dello stadio, si potrà salire sulla torre 4 con ascensori e scale fino a 55 metri d'altezza. E quindi il tour guidato durerà un'ora, prevederà questo camminamento sospeso nel vuoto che metterà in collegamento la torre 4 con la torre 1 e finirà al rientro di quello che è il terzo anello dello stadio. È sicuramente una struttura speciale, anche perché è stata costruita per i mondiali del calcio del 1990 e oltre alla panoramica del campo di gioco, camminando su questo skyline ci sarà la giusta prospettiva per vedere anche una parte di Milano. Quindi se volete approfittare, il costo del biglietto per accedere a questo skywalk è di circa 25,50 euro, poi si può aggiungere anche la visita al museo, ma sicuramente sarà una passeggiata diversa dal solito per scoprire anche questo lato inedito di Milano.

0: credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema.

Sapete che ci sono tantissime classifiche che, insomma, ve le racconto nei nostri appuntamenti di Mary on the Road. Beh, oggi volevo segnalarvi quali sono i paesi più educati nel mondo per questo 2026. E al primo posto, secondo me, non c'è sorpresa, perché si colloca il Giappone, dove l'educazione è parte integrante della cultura e si esprime nei gesti, come l'inchino, ma anche nel linguaggio formale. Subito dopo si trova il Canada, proprio perché ha questo approccio accogliente, ha questa tendenza a scusarsi spesso, e quindi, insomma, il Canada riesce a conquistare la medaglia d'argento. Poi, tra le nazioni più educate compare anche la Cina, dove evidentemente il comportamento sociale affonda in quelle che sono le tradizioni confuciane. Vi cito come esempio di paese europeo anche la Germania, dove evidentemente la cortesia si lega soprattutto al rispetto delle regole e degli spazi altrui. Insomma, in generale, questi sono i paesi più educati, ma la classifica chiaramente mostra che l'educazione non è soltanto una questione individuale, ma riflette dei modelli culturali e sociali che influenzano la vita quotidiana e soprattutto il modo in cui si costruiscono le relazioni. Vi aspetto tra pochissimo, perché stiamo per terminare la prima ora di Mary on the Road, ma l'appuntamento continuerà come sempre dopo il radiogiornale, e subito c'è Olly con Balorda Nostalgia, un ritorno a Sanremo 2025.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

affacciata al quarto piano, con la sigaretta in bocca, mentre stendeva il suo bucato. Io le ho risposto che vorrei, vorrei, vorrei, vorrei, vorrei.

0: magari non sarà. Magari è già finita. Però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
3: strage. Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina. Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
3: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
5: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile,
3: tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: L'Iran rifiuta il piano statunitense ma reputa possibili negoziati. L'UE frena su Schroeder negoziatore in Ucraina. Positivi una francese e un americano all'antivirus, erano sulla nave. Arriva la circolare del Ministero della Salute. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, lunedì 11 maggio, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in primo piano, l'Iran respinge il piano statunitense, giudicando eccessive le richieste di Trump, ma apre negoziati da una posizione di dignità e opportunità e assicura il rispetto di un eventuale accordo su queste basi. Mentre il presidente statunitense giudica inappropriata la lettera di rifiuto di Teheran, una petroliera che trasportava greggio iracheno attraversato lo stretto di Hormuz. Ucraina, l'alto rappresentante UE Kallas frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schroeder come negoziatore tra Europa e Russia. Visti i suoi trascorsi e legami con l'Incremlino, siederebbe da entrambi i lati del tavolo, afferma l'esponente europea. Anche il titolare della Farnesina Tajani afferma il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia, aggiungendo che sarà una decisione presa collegialmente dai 27 paesi dell'UE. Antivirus, sono risultati positivi una cittadina francese i cui sintomi sono peggiorati dopo l'impatrio e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio attraccata ieri alle Canarie, dalla quale sono sbarcati assieme agli altri passeggeri. Il Ministero della Salute conferma che il rischio legato al nuovo virus resta molto basso, ma sta comunque predisponendo una circolare. Se il livello di rischio si dovesse innalzare, la responsabile del Dipartimento Prevenzione assicura che si attiveranno tutta un'altra serie di misure. Al momento in Italia sono solo 4 le persone sotto osservazione, quelle presenti sul volo KLM dove è stata a bordo per pochi minuti una donna contagiata e poi deceduta. I 4 sono asintomatici. Omicidio di Garlasco, la cronaca per Alberto Stasi. Chiara Poggi non ha mai fatto riferimento ad approcci legati alle strane chiamate telefoniche ricevute, nemmeno di sospetti su Andrea Sempio, l'ha detto l'allora fidanzato, come riportato da alcuni quotidiani, sentito dagli inquirenti il 20 maggio del 2025. La giovane non avrebbe mai citato un nuovo indagato e sempre secondo Stasi non aveva il sentore che qualcuno potesse aver visto i loro video intimi. Un'ultima notizia in chiusura: nel commercio e nel turismo negli ultimi 6 anni gli addetti sono cresciuti di 350.000 unità, ma questo è il risultato di una forte crescita del lavoro dipendente e di una riduzione di quello indipendente. E quanto emerge da una ricerca della Confesercenti, nel periodo si sono persi 177.000 indipendenti con una riduzione del 14,1%, mentre i dipendenti sono cresciuti di 528.000 unità con una crescita del 18%. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: è Gaia ed era il 2016 quando si era fatta conoscere al grande pubblico classificandosi al secondo posto di X Factor. Però molti ricordano di più la sua partecipazione ad Amici quando ha trionfato nel 2020 e da lì ha pubblicato l'album Genesi. Insomma, è diventato doppio disco di platino, ha lanciato la sua carriera con una serie di album e in questo 2026 l'abbiamo rivista anche come ospite di Levante in occasione, insomma, della serata cover. Adesso ad aprile è stata protagonista di un grande appuntamento live a Milano e adesso, come vi dicevo, ha pubblicato Bossa Nostra, che è il brano candidato a diventare uno dei tormentoni estivi del 2026. Del resto lei ci ha abituato, no, con alcune collaborazioni celebri dei precedenti anni, ed è anche una delle nostre novità qui su Torino International.
1: www.torinointernational.com. Click here.

0: farlo ora.
1: Ti ho voluto bene veramente, Marco Mengoni, e noi gli vogliamo tanto bene perché insomma è un artista non solo molto sensibile ma è soprattutto molto bravo. Marco Mengoni che insomma ci ha lasciato nel 2025 per quanto riguarda i live, in attesa insomma di ritrovarlo forse nel 2027. Qualcuno ha già detto che potrebbe esserci persino un nuovo album in arrivo, ma tutto questo è ancora da vedere. Intanto quello che accadrà molto presto è la possibilità di ritrovare in qualche modo La Casa di Carta. Sì, perché questa serie che insomma è piaciuta tantissimo in tutto il mondo, Netflix ha deciso insomma di riaccenderla e di continuare con alcuni progetti ambientati proprio nello stesso mondo narrativo creato da Alex Pina. L'annuncio è arrivato durante un evento a Siviglia, dove la seconda stagione dello spin-off Berlino ha fatto da cornice a questa rivelazione che farà discutere i fan del mondo della Casa di Carta, che evidentemente non è affatto chiuso, ma si tratta di una promessa. Ora non si capisce se ci sarà una nuova stagione legata alla Casa di Carta, se continueranno gli spin-off dedicati ai personaggi storici o eventualmente una struttura ibrida. Certo è che il precedente di Berlino ha dimostrato che la strategia funziona, cioè lo spin-off dedicato a Pedro Alonso ha ottenuto degli ottimi risultati globali e ha confermato la forza della Casa di Carta

0: Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-020-6855. Repet, 011-020-6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Segnaliamo un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Chivasso Centro e Chivasso Est in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Raccomandiamo infine prudenza per allerta gialla per temporali nelle zone orientali della regione. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

had a dream, she took my hand. James Blake alle 16.30 in punto, sempre qui su Torino International. E se questa settimana, nel nostro fine settimana, saremo soprattutto occupati per quanto riguarda Torino dal Salone del Libro e da tutte le varie attività

attività e reading che ci saranno, beh, Milano ha deciso ovviamente di proporre qualcosa di bello e di musicale. Infatti torna dal 15 al 17 maggio il festival diffuso dedicato al pianoforte. Si chiama Piano City Milano 2026, che prevede 250 concerti gratis e che trasformeranno ancora una volta la città in un grande palcoscenico, perché dalla Scala ai cortili, dai parchi ai luoghi, insomma, simbolo della rigenerazione urbana, saranno invasi da musica, da pianoforti, insomma, da voglia di trasformare per questa nuova 16ª edizione la città. 250 sono gli artisti italiani e internazionali coinvolti. La musica attraverserà diversi generi, da quella classica al jazz, all'elettronica, alla sperimentale, e il cuore del festival sarà ancora una volta la Gamma, la Galleria d'Arte Moderna, anche se, come vi dicevo, il calendario andrà oltre il centro città, toccando diversi spazi iconici e anche luoghi che normalmente sono lontani dai circuiti culturali tradizionali. Quindi, se volete assaporare la musica, potrete dunque recarvi dal 15 al 17 maggio a Milano.

0: chiama Alexandra Capitanescu, Chokmi, e lei rappresenterà dopo 2 anni di assenza l'Eurovision per questo 2026. Eurovision che ritorna domani, evento atteso da milioni di telespettatori in tutto il mondo. Del resto è il 70° anniversario della manifestazione che si terrà appunto a Vienna, in quella che è la Wiener Stadthalle, che è già stata teatro, insomma, di questo concorso nel 1967 e poi nel 2015. La prima semifinale sarà trasmessa dalle ore 21 su Rai 2, alle 20:15 ci sarà uno speciale anteprima, la conduzione di quella che è la versione italiana, ci saranno Gabriele Corsi alla sua 6ª edizione ed Elettra Lamborghini al debutto come telecronista. Sul palco invece della Statale ci saranno i padroni di casa, Victoria Swarovski, che è una cantante e conduttrice austriaca, erede tra l'altro della celebre famiglia Swarovski, e Michael Ostrovsky, che è un attore e un conduttore tra i volti più ironici della TV di lingua tedesca. 10 posti disponibili domani per quella che sarà la finale di sabato 16 maggio, 15 le nazioni in gara nella prima semifinale, e ad aprire sarà la Moldavia con Satoshi e con quello che è un po' l'entusiasmo di Viva Moldova. Invece la Romania sarà protagonista della seconda semifinale, quindi giovedì. Insomma, che vinca il migliore, non parlo di Saldavinci perché si dice, insomma, che la performance in merito alle prove sia stata eccellente e soprattutto ha aumentato l'entusiasmo di tutti i fan che non necessariamente sono italiani ma che arrivano da ogni parte del mondo, che apprezzano, insomma, il brano. Saldavinci che sarà anche lui protagonista di domani, anche se nessuno voterà l'Italia perché è già di diritto in finale, e l'Italia non voterà giovedì perché, insomma, potrà votare invece domani le varie nazioni partecipanti. Come si suol dire, che vinca il migliore. Speriamo, insomma, che qualcuno dei 3 stati, quindi Moldova, che si voglia dire, la Romania e l'Italia, insomma, uno dei 3 possa portarsi a casa il premio 2026.
1: Vrei să strecapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus. Mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate, fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
2: Torino International.

questa è una delle tante collaborazioni di Elodie, in questo caso con Gaemon, Rambla nel nostro pomeriggio qui su Torino International. A proposito di altri appuntamenti che accadranno in questo maggio e che riguardano in particolar modo Roma, vi segnalo che il prossimo 24 maggio il Circo Massimo di Roma cambierà volto, non per un concerto, per un evento sportivo, ma perché il protagonista sarà Zero Calcare, famosissimo fumettista romano che è riuscito, insomma, negli ultimi anni ad emozionare, a trasformare anche le varie ansie generazionali in un vero e proprio fenomeno nazionale popolare. E dunque Netflix ha scelto questo luogo così iconico della capitale per lanciare Due Spicci, la nuova serie animata che sarà disponibile dal 27 maggio. L'ingresso sarà gratuito, l'evento prenderà il via alle 17 con tutta una serie di formule che promette di attirare migliaia di fan, perché per l'occasione il Circo Massimo verrà trasformato in una gigantesca arena anni 80 con centinaia di cabinati ispirati all'immaginario videoludico retro. Quindi l'obiettivo non sarà soltanto di giocare, il pubblico dovrà partecipare ad una serie di sfide per riuscire a sbloccare l'anteprima della serie. E insomma, Due Spicci riporterà al centro della storia Zero e Cinghiale, alla presenza di un nuovo locale che insomma sarà il fulcro della storia, e poi ci saranno tante altre sorprese. Vi ricordo anche Armadillo, altro personaggio doppiato da Valerio Mastrandrea, che è oramai una presenza direi inseparabile delle produzioni di Zero Calcare. Quindi appuntamento a Roma il prossimo 24 maggio, appuntamento invece su Netflix a partire dal 27 maggio. Torino International Reality Radio.

artisti che si sono ritrovati in questo May Day. Loro li avete riconosciuti, è stata anche una delle nostre novità. Sono Shiva, Sfera e Basta e Lazza. È il momento di lasciare la postazione al nostro DJ Nick, ma l'appuntamento è per domani, sempre a partire dalle 15 nel pomeriggio di Torino International, per un nuovo appuntamento con Mary on the Road. Buona settimana, buona serata, ciao da Maria Teresa.

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la strage.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: Asta del mobile, tutta una...
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: L'Iran rifiuta il piano statunitense ma reputa possibili negoziati. L'UE frena su Schroeder negoziatore in Ucraina. Positivi una francese e un americano all'antivirus, erano sulla nave. Arriva la circolare del Ministero della Salute. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, studio Giuliano Ferrigno. Ancora esteri in apertura di giornale. L'Iran respinge il piano statunitense, giudicando eccessive le richieste di Trump, ma apre negoziati da una posizione di dignità e opportunità e assicura il rispetto di un eventuale accordo su queste basi. Mentre il presidente statunitense giudica inappropriata la lettera di rifiuto di Teheran, una petroliera che trasportava greggio iracheno attraversato lo stretto di Hormuz. Ucraina, l'alto rappresentante UE Kallas frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schroeder come negoziatore tra Europa e Russia. Visti i suoi trascorsi e legami con il Cremlino, siederebbe ad entrambi i lati del tavolo, afferma l'esponente europea. Anche il titolare della Farnesina Tajani afferma il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia, aggiungendo che sarà una decisione presa collegialmente dai 27 paesi dell'UE. Antivirus, sono risultati positivi una cittadina francese i cui sintomi sono peggiorati dopo rimpatrio e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio attraccata ieri alle Canarie, dalla quale sono sbarcati assieme agli altri passeggeri. Il Ministero della Salute conferma che il rischio legato al nuovo virus resta molto basso, ma sta comunque predisponendo una circolare. Se il livello di rischio si dovesse innalzare, la responsabile del Dipartimento Prevenzione assicura che si attiveranno tutta un'altra serie di misure. Al momento in Italia sono solo 4 le persone sotto osservazione, quelle presenti sul volo KLM dove è stata a bordo per pochi minuti una donna contagiata e poi deceduta. I 4 sono asintomatici. Omicidio di Garlasco, la cronaca per Alberto Stasi. Chiara Poggi non ha mai fatto riferimento ad approcci legati alle strane chiamate telefoniche ricevute, nemmeno di sospetti su Andrea Sempio, l'ha detto l'allora fidanzato, come riportato da alcuni quotidiani, sentito dagli inquirenti il 20 maggio del 2025. La giovane non avrebbe mai citato un nuovo indagato e sempre secondo Stasi non aveva il sentore che qualcuno potesse aver visto i loro video intimi. Un'ultima notizia in chiusura: nel commercio e nel turismo negli ultimi 6 anni gli addetti sono cresciuti di 350.000 unità, ma questo è il risultato di una forte crescita del lavoro dipendente e di una riduzione di quello indipendente. E quanto emerge da una ricerca della Confesercenti, nel periodo si sono persi 177.000 indipendenti con una riduzione del 14,1%, mentre i dipendenti sono cresciuti di 528.000 unità con una crescita del 18%. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: Torino International. Ciao, mai buona musica, se ascolta la Contact Direct.
10: Torino International.
9: DJ Nick gives you the best music.

0: Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
0: Torino International.

0: 0800 602 602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
3: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51.

0: sono le 18.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: L'Iran rifiuta il piano statunitense ma reputa possibili negoziati. L'UE frena su Schroeder negoziatore in Ucraina. Positivi una francese e un americano all'antivirus, erano sulla nave. Arriva la circolare del Ministero della Salute, tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Le notizie che arrivano dal Medio Oriente in apertura. L'Iran respinge il piano statunitense, giudicando eccessive le richieste di Trump, ma apre negoziati da una posizione di dignità e opportunità e assicura il rispetto di un eventuale accordo su queste basi. Mentre il presidente statunitense giudica inappropriata la lettera di rifiuto di Teheran, una petroliera che trasportava greggio iracheno attraversato lo stretto di Hormuz. Ucraina, l'alto rappresentante UE Kallas frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schroeder come negoziatore tra Europa e Russia. Visti i suoi trascorsi e legami con il Cremlino, siederebbe da entrambi i lati del tavolo, afferma l'esponente europea. Anche il titolare della Farnesina Tajani afferma il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia, aggiungendo che sarà una decisione presa collegialmente dai 27 paesi dell'UE. Antivirus, sono risultati positivi una cittadina francese i cui sintomi sono peggiorati dopo rimpatrio e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio attraccata ieri alle Canarie, dalla quale sono sbarcati assieme agli altri passeggeri. Il Ministero della Salute conferma che il rischio legato al nuovo virus resta molto basso, ma sta comunque predisponendo una circolare. Se il livello di rischio si dovesse innalzare, la responsabile del Dipartimento Prevenzione assicura che si attiveranno tutta un'altra serie di misure. Al momento in Italia sono solo 4 le persone sotto osservazione, quelle presenti sul volo KLM dove è stata a bordo per pochi minuti una donna contagiata e poi deceduta. I 4 sono asintomatici. Omicidio di Garlasco, la cronaca per Alberto Stasi, che Chiarapoggi non ha mai fatto riferimento ad approcci legati alle strane chiamate telefoniche ricevute, nemmeno di sospetti su Andrea Sempio, l'ha detto l'allora fidanzato. Come riportato da alcuni quotidiani, sentito dagli inquirenti il 20 maggio del 2025, la giovane non avrebbe mai citato un nuovo indagato e sempre secondo Stasi non aveva il sentore che qualcuno potesse aver visto i loro video intimi. Un'ultima notizia in chiusura: nel commercio e nel turismo negli ultimi 6 anni gli addetti sono cresciuti di 350.000 unità, ma questo è il risultato di una forte crescita del lavoro dipendente e di una riduzione di quello indipendente. E quanto emerge da una ricerca della Confesercenti, nel periodo si sono persi 177.000 indipendenti con una riduzione del 14,1%, mentre i dipendenti sono cresciuti dei 528.000 unità con una crescita del 18%. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
8: Torino International. Ciao mai, buona musica, se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

0: Cele speciale pentru români. Programează-te acum. Perioada 7-30 trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37 Torino. CAF Fisco Plus. Clar, rapid, de încredere.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Sulle restanti vie di collegamento regionali il traffico si presenta invece regolare. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Estate Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International News.
9: L'Iran rifiuta il piano statunitense ma reputa possibili negoziati. L'UE frena su Schroeder negoziatore in Ucraina. Positivi una francese e un americano all'antivirus, erano sulla nave. Arriva la circolare del Ministero della Salute, tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Esteri in primo piano. L'Iran respinge il piano statunitense, giudicando eccessive le richieste di Trump, ma apre negoziati da una posizione di dignità e opportunità e assicura il rispetto di un eventuale accordo su queste basi. Mentre il presidente statunitense giudica inappropriata la lettera di rifiuto di Teheran, una petroliera che trasportava greggio iracheno attraversato lo stretto di Hormuz. Ucraina, l'alto rappresentante UE Kallas frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schroeder come negoziatore tra Europa e Russia. Visti i suoi trascorsi e legami con il Cremlino, siederebbe ad entrambi i lati del tavolo, afferma l'esponente europea. Anche il titolare della Farnesina Tajani afferma: il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia, aggiungendo che sarà una decisione presa collegialmente dai 27 paesi dell'UE. Antivirus, sono risultati positivi una cittadina francese i cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio attraccata ieri alle Canarie, dalla quale sono sbarcati assieme agli altri passeggeri. Il Ministero della Salute conferma che il rischio legato al nuovo virus resta molto basso, ma sta comunque predisponendo una circolare. Se il livello di rischio si dovesse innalzare, la responsabile del Dipartimento Prevenzione assicura che si attiveranno tutta un'altra serie di misure. Al momento in Italia sono solo 4 le persone sotto osservazione, quelle presenti sul volo KLM dove è stata a bordo per pochi minuti una donna contagiata e poi deceduta. I 4 sono asintomatici. Omicidio di Garlasco, la cronaca per Alberto Stasi. Chiara Poggi non ha mai fatto riferimento ad approcci legati alle strane chiamate telefoniche ricevute, nemmeno di sospetti su Andrea Sempio, l'ha detto l'allora fidanzato. Come riportato da alcuni quotidiani, sentito dagli inquirenti il 20 maggio del 2025, la giovane non avrebbe mai citato un nuovo indagato e sempre secondo Stasi non aveva il sentore che qualcuno potesse aver visto i loro video intimi. Un'ultima notizia in chiusura: nel commercio e nel turismo negli ultimi 6 anni gli addetti sono cresciuti di 350.000 unità, ma questo è il risultato di una forte crescita del lavoro dipendente e di una riduzione di quello indipendente. E quanto emerge da una ricerca della Confesercenti, nel periodo si sono persi 177.000 indipendenti con una riduzione del 14,1%, mentre i dipendenti sono cresciuti di 528.000 unità con una crescita del 18%. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
10: Torino International. Ciao, mai buona musica, se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best.

0: 335-56-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord. Al mattino tempo più stabile e soleggiato su gran parte delle regioni, residua instabilità tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutti i settori, con ultimi disturbi ancora sul Friuli. In serata e nottata tempo asciutto e prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al centro, al mattino, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con maggiore nuvolosità lungo l'Appennino. Al pomeriggio ancora condizioni per lo più stabili, ma con possibili piogge e rovesci sparsi sulle Marche e locali piovaschi nelle aree interne. In serata, tempo generalmente asciutto, con nuvolosità irregolare in transito. Nella notte, condizioni stabili. Al sud e sulle isole, al mattino condizioni di stabilità con sole prevalente, qualche addensamento possibile sulla Campania. Al pomeriggio poche variazioni salvo qualche disturbo sulla Sicilia. In serata e in nottata tempo stabile.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: Stagge. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: L'Iran rifiuta il piano statunitense ma reputa possibili negoziati. L'UE frena su Schroeder negoziatore in Ucraina. Positivi una francese e un americano all'antivirus, erano sulla nave. Arriva la circolare del Ministero della Salute. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 9962493.
7: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. L'Iran respinge il piano statunitense, giudicando eccessive le richieste di Trump, ma apre negoziati da una posizione di dignità e opportunità e assicura il rispetto di un eventuale accordo su queste basi. Mentre il presidente statunitense giudica inappropriata la lettera di rifiuto di Teheran, una petroliera che trasportava greggio iracheno attraversato lo stretto di Hormuz. Ucraina, l'alto rappresentante UE Kallas frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schroeder come negoziatore tra Europa e Russia. Visti i suoi trascorsi e legami con il Cremlino, siederebbe ad entrambi i lati del tavolo, afferma l'esponente europea. Anche il titolare della Farnesina Tajani afferma il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia, aggiungendo che sarà una decisione presa collegialmente dai 27 paesi dell'UE. Antivirus, sono risultati positivi una cittadina francese i cui sintomi sono peggiorati dopo l'impatrio e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio attraccata ieri alle Canarie, dalla quale sono sbarcati assieme agli altri passeggeri. Il Ministero della Salute conferma che il rischio legato al nuovo virus resta molto basso, ma sta comunque predisponendo una circolare. Se il livello di rischio si dovesse innalzare, la responsabile del Dipartimento Prevenzione assicura che si attiveranno tutta un'altra serie di misure. Al momento in Italia sono solo 4 le persone sotto osservazione, quelle presenti sul volo KLM dove è stata a bordo per pochi minuti una donna contagiata e poi deceduta. I 4 sono asintomatici. Omicidio di Garlasco, la cronaca per Alberto Stasi, che Poggi non ha mai fatto riferimento ad approcci legati alle strane chiamate telefoniche ricevute, nemmeno di sospetti su Andrea Sempio, l'ha detto l'allora fidanzato, come riportato da alcuni quotidiani, sentito dagli inquirenti il 20 maggio del 2025. La giovane non avrebbe mai citato un nuovo indagato e sempre secondo Stasi non aveva il sentore che qualcuno potesse aver visto i loro video intimi. Un'ultima notizia in chiusura: nel commercio e nel turismo negli ultimi 6 anni gli addetti sono cresciuti di 350.000 unità, ma questo è il risultato di una forte crescita del lavoro dipendente e di una riduzione di quello indipendente. E quanto emerge da una ricerca della Confesercenti, nel periodo si sono persi 177.000 indipendenti con una riduzione del 14,1%, mentre i dipendenti sono cresciuti di 528.000 unità con una crescita del 18%. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
6: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: 356-5591-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
3: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Estate Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale. Torino.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
7: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Trio International, siamo in esterna. Esterno e interna, Vito?
8: Sì,
7: abbiamo Vito Garofalo, ciao.
8: Ciao a tutti, ciao, grazie.
7: Diciamo in esterno perché siamo fuori dallo studio, però in realtà siamo in un locale torinese. Io voglio precisare innanzitutto il locale,
8: sì,
7: che è appunto la bottega Baretti, che è un ristorante, pizzeria, un po' di tutto. Si può mangiare benissimo, quindi venite, provatela. Si trova in via Sant'Anselmo 28 a Torino. E qui, Vito, perché siamo qui? Perché da oggi, no? Dal 6 maggio, poi va bene, andare registrata qualche giorno dopo, quindi poi vediamo di far capire che fino al 31 maggio sarai qui con la tua mostra di quadri. Infatti poi dopo faremo vedere magari in qualche immagine i quadri che sono esposti.
8: Sì.
7: Una mostra dove i quadri sono in vendita.
8: Sì, i quadri sono in vendita perché c'è un grande lavoro dal 2015, quindi un po' di anni, diciamo più di 10 anni, e dove c'è la mia esperienza, sono le mie anime, il mio mondo, che è quello che è Vito Garofalo, il trascorso del teatro di strada, il clown, quindi tutto quello che è. Non c'è un titolo in questa mostra?
7: Io faccio vedere la locandina.
8: Sì, sì, grazie.
7: Poi la metteremo, che sì, si vede,
8: sì,
7: meglio.
8: Sì. Grazie. Si intitola Anime Mie. Si è sempre intitolata Anime Mie, anche se in questo caso non ho messo il titolo, ma sono Anime Mie perché c'è tutto
7: un... Nei quadri ci sono le tue anime.
8: Sì, quindi. Le mie anime, ma c'è un gioco urbano, un gioco di fattura, dove c'è nel tennis un quadro importante, c'è il tennista che diventa racchetta, che combatte con il gallo Cedrone, tipo il gallo, il suo alter ego, no?
7: La cosa divertente è che era capitata una volta quando ero venuto a fare le foto a casa tua per i quadri,
8: sì,
7: dove io ho cercato di immergermi appunto dentro il quadro, no? Quindi capire quali erano le anime, ma mi azzeccavo abbastanza, vero?
8: Sì,
7: quindi
8: sì,
7: sono facili da interpretare.
8: Sì, sono facili da interpretare, sono libere, istintive. La mia pittura deve uscire fuori dai muri, cioè, perché sai, il classico quadro, quello che uno può fare, no? Cerca sempre di di prendere di più questa situazione della creatività pittorica, no? Del disegno. La cosa importante è uscire fuori da quello che è la classica pittura, secondo me, quello che è le cose già viste, perché io paesaggi non li faccio, no, io faccio il mio, perché a me piace proprio costruire qualcosa di vissuto,
7: raccontata nelle anime,
8: sì, vissuto, perché... vissuto mio, e quindi questa cosa è importante perché, come nel teatro di strada, nel clown, sono unico nelle mie cose che faccio. Poi,
7: i quadri hanno varie misure, hanno anche un paio di tipi di lavorazione, perché c'è olio su tela,
8: sì,
7: acrilico.
8: Sì, i primi sono stati l'olio su tela, la mia casa, Ontario, Azzecca Garbugli, questi quadri storici che vediamo in questo posto che è Bottega Baretti,
7: ricordiamo
8: da adesso, dal 6 in poi.
7: Che festeggia 15 anni di attività quest'anno.
8: Sì, infatti, quindi sono contento. E la cosa bella è che è proprio tutto viene a sé, no? Quindi non bisogna mai forzare i tempi, le cose vengono e le cose vanno, perché quando uno è talentuoso, quando hai del feedback, cioè si chiama, no? Hai la possibilità di dire: ah, Vito è lui, Vito, cioè lo riconosci.
7: Lo riconosci dal colore,
8: dal disegno, dal disegno, dalla ricerca.
7: Chi non conosce i tuoi quadri, Vito?
8: Dalla ricerca teatrale, perché tu sai, sono anche un comico.
7: Sì, infatti. Poi dopo parleremo
8: abbastanza
7: anche di un'altra
8: cosa. Poliedrico, okay. No? Però questo fa parte dell'artista in sé, perché l'artista che si muove
7: diciamo, artista anche a 360 gradi.
8: Sì, sì, sì, produce delle sue fantasie, ma perché le produce? Per stare bene. Cioè lo stare bene
7: già
8: poi...
7: il colore fa star bene, giusto?
8: Certo, il colore, ma il fatto che tu fai un'azione, come per dire, io ho montato questa mostra, quando montavo mi sentivo un mio bambino, cioè ero contento, no?
7: Vabbè,
8: di
7: ci mancherebbe.
8: Sono contento perché poi l'allestisci te. E poi ci saranno tante altre cose in futuro, perché
7: comunque in questi anni seguendoti ho visto tantissime mostre in giro, quindi viene apprezzato in tanti luoghi, no?
8: Sì.
7: Non solo in Italia ma anche all'estero.
8: Sì.
7: Io volevo precisare solo una cosa: abbiamo nominato prima appunto la Bottega Baretti, che è appunto questo locale in via Sant'Anselmo 28 a Torino, dove è un ristorante dove si mangia cucina italiana piemontese, dove sì, si mangia anche la pizza in, c'è anche quella al carbone,
8: sì, di tutto.
7: La pizza i vari vertebri impasti,
8: sì,
7: appunto,
8: sì, sì, sì.
7: E quindi si mangia bene. Tornando a Vito,
8: i quadri, no, per dire, per finire questa cosa sui quadri, che è importante perché io ho fatto anche beneficenza Perugi,
7: so.
8: Perugi, ma non una volta o due, tre volte.
7: E
8: ho regalato un quadro a una bambina che spero che stia bene. E quindi questo per me è importante, questa beneficenza, questo dare dei quadri. Ho fatto un torneo di tennis al Green Park a Rivoli con un'associazione tennistica, andò molto bene. Poi anche nella galleria MIT, perché la galleria da dove sono nato, il MIT in Corso Cairoli 4, Arte Italia, Guido Folco e Natalia, e io ho iniziato lì da loro, dove loro mi hanno aperto delle porte per fare delle mostre in tutta Italia e nel mondo.
7: Parlando di quadri, volevo approfittare e parlare anche di questo bellissimo libro che appunto è da leggere e colorare, perché dagli 8 anni in su,
8: sì,
7: si chiama appunto Quaqueo, robot in galleria. Facciamo,
8: sì,
7: vedere anche la copertina, in questa,
8: sì,
7: casa la faccio proprio vedere da vicino.
8: Sì, sì, sì. Grazie Cosimo, tu veramente,
7: figurati,
8: non so cosa dire.
7: Dove è un libretto che si può avere contattandoti direttamente.
8: Sì, assolutamente, per il momento.
7: Per il momento, poi
8: devo capire
7: anche
8: che fine fa, cioè dove va a direzionare.
7: All'interno ci sono i tuoi quadri raccontati.
8: È un'esperienza unica, perché questo libricino fatto da una illustratrice di Porto Recanati, Angelica, che saluto, e con la aiuto di Michele Erbucci, mi ha fatto conoscere questa persona e abbiamo iniziato a fare questo libricino, che è importante perché io l'ho tenuto, l'ho narrato ai bambini della Regina Margherita.
7: Okay.
8: E sono delle fiabe in rima, cioè sono tutte fiabe in rima con i miei quadri, perché Quaqueo è un robottino, una storia di un robottino che entra in questa galleria dove vede i miei quadri, ma nel mente ci sono queste rime di animali, tipo, non so,
7: cioè ne leggiamo una.
8: No, una bellissima, una corta, no? Vediamo, perché sono una ventina di per i bambini dai 7 ai 10 anni, no? E certi bambini non sanno nemmeno gli animali,
7: Ah.
8: Sì, sì, in ospedale qualcuno non si ricordava chi era il daino, per dire, il daino, nel bosco silenzioso camminava un daino con le corna grandi che sembravano un trono, si ferma a guardare il fiume che scorre, un pesce salta, lui resta a guardare, poi riprende il cammino fiero e lento, come un re che passeggia nel suo regno contento.
7: Vedi, c'erano anche le rive.
8: Sì, sì,
7: sicuramente come dici tu, non sapevo qual era il daino, perché
8: sì,
7: conosco gli animali più comuni.
8: Sì, tipo, no? Il Barbagianni. Erano molti anni che non vedevo più un Barbagianni. Quella notte in cui l'ho incontrato, le bianche ali ha spalancato. Sembrava un angelo, un'apparizione. È stato stupore, poi commozione. Di fronte a me si è fermato un momento, poi è volato più veloce del vento.
7: Vedi.
8: Bellissimo.
7: Bellissimo.
8: No, no, sono cose che ho fatto anche perché di storie.
7: In realtà un pochino nascono dal tuo personaggio,
8: sì,
7: che portavi
8: nei
7: locali come
8: sì, sì, sì,
7: artista, come comico.
8: Sì, come comico, perché poi devi trovare... Ma è anche bello questo libro, che ho visto che distoglie i bambini dal cellulare, perché
7: è quello importante.
8: In mano a un genitore, dai, almeno quella mezz'oretta, quell'ora, cioè dai, ritorniamo a vedere quello.
7: A me lo si stacca un po' dal cellulare.
8: Sì, sono cose importanti, perché poi, cioè, se tu noti, gestire, non è facile gestire le cose, okay. E come, dove, in che ambienti, sai, l'ospedale, l'ospedale, quindi...
7: Abbiamo parlato di spettacolo, quindi volevo approfittare perché si parla appunto adesso di uno spettacolo che avremo il 21, che avrai il 21 e il 22 di, sì, di maggio, sì, al teatro Caffè Müller a Torino, sì, Emilio, no, Sacchi.
8: Il teatro,
7: più o meno qua in zona.
8: Il teatro Müller in via, adesso c'ho qui l'immagine, in via Sacchi.
7: E lo spettacolo è...
8: E c'è chi c'è.
7: C'è chi c'è.
8: È uno spettacolo mio, il Caffè Müller in via Sacchi 18/D Torino, il 21 e il 22 di maggio.
7: Ricordiamo,
8: alle ore 21. Alle ore 21.
7: Arrivate un po' prima, perché tutti quanti arrivano all'ultimo.
8: No, sì, no, è anche questo. Okay. Il mese di maggio, a parte che compio anch'io 60 anni, 25.
7: Ah, hai capito, quindi siamo, il mese di maggio è importante.
8: Siamo
7: quest'anno.
8: A Poada, siamo a Cavaldonato, si guarda in bocca.
7: In questo caso si guarda in bocca.
8: Si guarda in bocca. No, c'è questo spettacolo che...
7: È uno spettacolo che abbiamo visto tempo fa ed è man mano cambiato, no? Come si è evoluto questo spettacolo? Come è cambiato?
8: Ma è cambiato perché non c'è più la gag del clown comico o quello perché deve far per forza ridere. Mm-hmm. C'è una storia sempre della porta con l'ausilio di un mio amico che mi aiuta, si chiama Mauro Vozza, che mi aiuta nella chitarra a presentare, a fare questo spettacolo con me, e quindi mi ha dato anche delle idee importanti. Okay. E niente, questo è.
7: Okay, quindi ricordiamo:
8: 21-22
7: maggio al teatro Caffè Müller,
8: sì, via Sacchi, okay, 28 Baradì.
7: C'è questo, chi c'è, ci
8: c'è un ingresso
7: essere.
8: Di 9 quindi euro. C'è. Ridotti per quanto chi vuole venire, me lo dica sempre, perché ci sono dei ridotti a 9 euro, interi 12. Però per i miei amici, chi vuole venire, un prezzo è 9 euro per il biglietto. La cosa è molto bella. Questo mese di maggio si aprono veramente delle porte per quanto mi riguarda.
7: E questo spettacolo c'è.
8: Questo
7: porta.
8: Spettacolo, e c'è chi c'è, c'è la porta.
7: C'è la porta,
8: e veramente.
7: A questo punto bisogna aprirla questa porta.
8: Sì, no, no, poi finalmente c'è. Stiamo lavorando molto bene a questo spettacolo.
7: E quindi allora a questo punto diciamo dove seguire tutti i tuoi spostamenti, qual è la tua pagina?
8: Sì, allora, o su Facebook o Vito oppure su Instagram vito.garofalo12 e sul sito, però il sito è da mettere un po' a posto perché
7: ci sono da aggiornare
8: tantissimo, tantissimo. Ma no, poi ci sono delle cose che mi seguite, ci sono mille cose, io ho appena terminato una mostra per le persone non vedenti, ho smontato una mostra importante in circoscrizione 6, quindi sono molto impegnato. La cosa importante è trovare finalmente degli sponsor che credono in me, perché credendo in me posso aprire delle porte anche agli altri collaboratori e comunque portare delle cose in giro per il mondo, che è importante per tutti, non solo per me. Però io potrei essere appunto una porta.
7: Okay. Io Vito ti ringrazio tantissimo, grazie. Ricordiamo così. Ancora che appunto qua alla Bottega Baretti c'è l'inaugurazione appunto oggi, però va avanti fino al 31 maggio, quindi fino al 31 maggio potete venire qui non solo a mangiare, perché si mangia bene, ma a vedere anche i quadri di Vito e perché no, comprarli.
8: Beh, certo, assolutamente.
7: Sono qua, comprateli.
8: C'è anche il libro, insomma.
7: C'è anche il libro. Per i bambini. Potete trovare anche il libro, vedi?
8: Io poi domani sono a scuola elementare a presentare questo libro. Intanto però ti posso dire una cosa, io ti ringrazio Cosimo,
7: grazie,
8: perché tu sei una persona molto sensibile nell'entourage torinese e stai facendo delle cose molto belle per noi artisti.
7: Grazie.
8: Grazie Cosimo.
7: Noi vi salutiamo, alla prossima puntata, al prossimo ospite, guardate le locandine per capire chi sarà il prossimo ospite. Intanto ciao Vito.
8: Ciao, dalla Bottega Baretti, ciao.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Estate Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte e 7 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: Asta del Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le due.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
2: E poi...